slowly. Pai mai tika moga na poitali shuri. Ti saoli sanyachi. Ani ti bauli rupyachi. Vera kala utra mera. Yaka selyacha moga ti bodhi.